pe mine ne duc. Panira se bava nositun in delande. Subasandava queva adrania taranga. Cavadavat ecutu novena bava dana dana mapia dregala. Lassene hina mewa. Adapi de tenaka. Ansatui. E a cavadavat mataiti venna. Et etin in again. Marina turumanga adregarano. Ambalangoding. Nilui emagianne.